0: ragazze.
1: Sei mazzo.
0: Oh, ragazze.
1: Sei mazzo.
2: E sei così come tu sei. Ora.
3: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstravnam se žuri.